0: Se mapa in vanessa ma con bafo adesso faccio un bel per la vita in tua la vita che la sua spirito di guarda per la vita sua un tocchetto non mai che la sale in morica per una la mia lezza che ti do mica di una per le vita devo anche proclamare come si può provare la terra ma anche che la si è più sana sta ma il dottor su la tocca un paio di paio che la sua ma con le carta non mi posso Sabri da Calafuti, proprio che per me non avrà mai presentato la nostra vita, ma oppure la mia carriera harus diselesaikan.
1: Dengan raihan opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur tekankan ASN Papua Barat Daya harus miliki visi pelayanan yang sama. Kita ikuti laporan berikut ini.
3: Gubernur Papua Barat Daya Risa Kampung memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024 dalam kegiatan paparan arah kebijakan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025-2029 Senin 22 Juni 2026 di Gedung Lambret Jitmau Kota Sorong. Di hadapan ratusan calon